0: girls. Jumpa nanti.
1: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi. 5 GPM. Adio Kitani, pasti di hati.